0: Ecce Agnus Dei, ecce Quitole Peccato Mundi, Beati qui accenum agni vocati sum.
1: Domini nos in Deus, Vecchia subtectum meam, Tantum di Grano, Sana Vita Amor.